agostini, finite queste 9.000 le tole sulla bugote, ben fugaciuni le preparate, istatue nostre, scattare nel seo, cipura che c'è Maria, cute la cinstice di ghiaccio, per fare i croci, cupo la sinza, le cinstite, lo ceresso, le pesce per te, ben fugaciuni le cinstite, i mariti, le prorocco, le inti, mergatori, scattare sotto il rigo, alle sfinzi, le marizzi, lo cinto, lo gasso, l'apostolo, alle sue testi, sparisce il nostro, guarda,